le. Odarlo, Gianno, odarlo, coslar, shirino, marallo, Gianno, marallo, coslar, shirino, marallo, Gianno, marallo. Ho, ho, ho, voli, yaros, camaro, voli, toh, toh, toh, voli, yaros, tu no, cho, voli, tezanan, zanan, hovo, hanan, mertus, no, wind, tozo, hanan, tezanan, zanan, hovo, hanan, mertus, no, wind,